0: épisode.
1: Ti amo come si amano un uomo e una donna. E tu scappi via e non rispondi. Ti prendi il tuo tempo. Ti ho dato tutto. Dimmi, per favore.